0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Cari ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con l'estero. In Turchia ha preso il via il vertice NATO, uno dei più importanti nella storia dell'organizzazione. Ad Ankara sono 32 i capi di Stato e di governo, incluso il presidente americano Donald Trump, il leader ucraino Volodymyr Zelensky e la premier italiana Giorgia Meloni. Una due giorni in cui gli alleati sono chiamati a dimostrare come intendono raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL per la difesa entro il 2035. Tra i temi in agenda anche i nuovi stanziamenti per Kiev, un pacchetto da 70 miliardi di euro e la riduzione della presenza militare americana in Europa. Torniamo in Croazia con un'intensa giornata al Sabor. Prosegue il confronto sulla strategia di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato fino al 2035. Il piano punta a valorizzare il 60% degli immobili considerati strategici e a favorire nuovi investimenti. All'esame del Parlamento anche la riforma delle agenzie immobiliari, che introduce limiti alle commissioni e obblighi più rigorosi per gli operatori del settore. La proposta di legge prevede che l'intermediario possa richiedere al venditore e all'acquirente un massimo del 50% della commissione complessiva prevista dal contratto di mediazione. E sempre dal Sabor oggi botta e risposta politico sulla spiaggia di Costa Bella a Fiume. In un intervento straordinario al Parlamento, il deputato del partito MOST, Marin Miletic, ha ribadito che proseguirà la sua battaglia per garantire l'accesso gratuito alla spiaggia, oggi recintata e accessibile solo a pagamento, nello specifico per 130 euro. Miletic ha accusato le precedenti amministrazioni e l'attuale ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Oleg Butkovic, di aver favorito interessi privati. Ora chiede l'intervento della Procura di Stato. Butkovic ha replicato sulle reti sociali, respingendo le accuse e definendole false. In un messaggio rivolto al deputato, il ministro si è riferito ironicamente anche a Padre Pio, invitando Miletic a riflettere sui toni dello scontro e affermando di rispettarlo nonostante le divergenze. Oltre alla questione del libero accesso alle spiagge in Croazia è appello degli allevatori di ovini e caprini che chiedono il risarcimento integrale dei danni subiti dopo l'interruzione della raccolta del latte disposta a causa dell'epidemia di peste dei piccoli ruminanti. La richiesta è stata presentata al Ministero dell'Agricoltura dall'Associazione Rucca. I produttori sottolineano di aver rispettato tutte le misure imposte dalle autorità, sostenendo pesanti perdite economiche. Per questo ritengono di non dover sopportare anche le conseguenze economiche delle decisioni adottate dallo Stato. Passiamo ad altro. Non sono stati appiccati dolosamente gli incendi divampati lo scorso fine settimana sull'isola di Lesina e nell'area di Vinisce nei pressi di Traù. Lo ha reso noto la polizia della regione Spalatino-Dalmata dopo aver concluso gli accertamenti sulle cause dei roghi. A Lesina gli esperti hanno stabilito che l'incendio è stato provocato dal cosiddetto effetto lente. I raggi del sole concentrati da frammenti di vetro e bottiglie abbandonati tra i rifiuti presenti sul posto hanno innescato la combustione del materiale. Per quanto riguarda Vinisce, il rogo è partito dal contatto tra i rami di un pino e una linea elettrica che ha provocato scintille e il successivo incendio della vegetazione. Per la cronaca, si è consegnato questa mattina alla polizia il 43enne Daniel Trninic, sospettato della sparatoria avvenuta lo scorso fine settimana nel parcheggio di una discoteca a Čakovec, in cui sono rimasti feriti due giovani. L'uomo è stato arrestato per duplice tentato omicidio, reato contro la vita e l'incolumità. La polizia non esclude ulteriori capi d'accusa. Voltiamo pagina, novità per chi viaggia tra Italia e Croazia. Entra nel vivo la linea marittima veloce della Jadrolinija, che collega Zara ad Ancona. Ieri, nel corso di una cerimonia ufficiale in Dalmazia, è stato avviato un potenziamento delle corse con due collegamenti aggiuntivi, i lunedì e i mercoledì. Il catamarano parte dal porto di Zara Gaženica alle 8 del mattino e raggiunge Ancona alle 12, mentre il viaggio di ritorno dall'Italia è programmato alle 14. Sole 4 ore per chi sceglie di attraversare l'Adriatico senza utilizzare l'automobile. L'obiettivo del collegamento è favorire gli spostamenti turistici e gli scambi economici tra le due coste. Sviluppi anche dalla sfera sanitaria. In Croazia cambia la profilassi antitetanica. In caso di ferita non verrà più utilizzato il vaccino monovalente contro il tetano, la cui produzione è stata definitivamente interrotta. Al suo posto verranno somministrati sieri combinati contro tetano e difterite. L'Istituto Croato per la Salute Pubblica rassicura che la protezione resta invariata e ricorda che il passaggio ai vaccini combinati segue una raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, già in vigore da diversi anni. Importante passo avanti anche nella cura dell'atrofia muscolare spinale. I dettagli da Isabel Vidaic.
3: La Commissione europea ha approvato per la prima volta una terapia genica sostitutiva destinata non solo ai bambini sotto i 2 anni, ma anche a bambini più grandi, adolescenti e adulti affetti da SMA di tipo 5Q. La decisione amplia significativamente le possibilità di trattamento per una rara malattia neuromuscolare. In Croazia, dove le persone colpite sono oltre 120, l'Associazione per le malattie rare definisce l'approvazione una nuova speranza per pazienti e famiglie e auspica che la terapia possa essere presto resa disponibile anche a livello nazionale.
2: Notizie locali.
1: Con i 5 milioni di euro ottenuti ieri dal governo croato per progetti di riqualificazione, la città di Fiume trasformerà 14.000 metri quadrati di Preluca in un'area verde dedicata ad attività ricreative. Il nuovo progetto prevede un anfiteatro, una zona sportiva e un'area giochi per bambini con spazi fitness all'aperto. I contenuti saranno collegati da un percorso pedonale e corridoi verdi. La parte più consistente dei fondi ottenuti, pari a 3 milioni di euro, sarà destinata al progetto di ricostruzione e ampliamento dell'attuale passeggiata Cantrida-Preluca. Proseguiamo con la cultura. Questa sera a Palazzo Modello è in programma la presentazione del libro Ritorno della diplomazia per la pace in Ucraina dell'ex diplomatico triestino Giorgio Rosso Cicogna. Partecipano all'evento l'ambasciatore d'Italia a Zagabria Paolo Trichilo e il noto politologo Damir Grubisha. Modera Enea De Sardo, dottore in diplomazia. Inizio alle 19 nel Salone delle Feste. Sentiamo un commento dell'ex diplomatico Giorgio Rosso Cicogna.
4: A 80 anni ho deciso di scrivere il mio primo romanzo. Si tratta della storia di una conferenza diplomatica per la pace in Ucraina che si svolge a Vienna nell'arco dell'anno 2025, ma che purtroppo non c'è mai stata e che è solo frutto di fantasia. Il motivo per cui ho scritto questo romanzo è duplice. Da una parte volevo dire quello che io penso sulla situazione in Ucraina, sulla storia di questo conflitto e sulle possibilità di risoluzione di questo conflitto. E l'altro aspetto era quello di accompagnare il lettore a conoscere meglio la diplomazia tradizionale, non quella dei grandi annunci, non quello dei contatti tra i grandi capi del mondo multipolare, ma più semplicemente e più produttivamente quello di tanti uomini e donne con le loro passioni, con la loro intelligenza, in altre parole i diplomatici che sono artigiani della pace, e senza alcun aiuto, un intervento, la vera pace non si può raggiungere.
1: Aggiungiamo che dopo l'evento, alle 20.30 davanti al Teatro Zeitz, torna la Dolce Balera, spettacolo del dramma italiano firmato da Giuseppe Nicodemo. L'entrata a entrambi gli eventi è libera. Dalla scuola di Malinska Dubašnica sull'isola di Veglia, una nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione della tradizione locale. È stata presentata la seconda edizione del ricettario scolastico Ogni boccone è un viaggio, realizzato dagli alunni con il sostegno della compagnia turistica Valamar. Il progetto, nato da un lavoro durato diversi mesi, ha coinvolto circa 30 alunni impegnati nella raccolta delle ricette locali, sviluppando creatività, competenze linguistiche e capacità di collaborazione. La pubblicazione è pensata anche per far conoscere il patrimonio gastronomico e culturale dell'isola, è disponibile anche in italiano, inglese e tedesco. Il mondo della comunità nazionale italiana piange la scomparsa del poeta e intellettuale polese Ugo Wesselitza, deceduto nei giorni scorsi all'età di 59 anni. Attivo alla fine degli anni 90, ha fatto parte di quel gruppo di intellettuali che hanno difeso il patrimonio culturale e linguistico della nostra minoranza. Dopo la laurea in lettere e filosofia a Padova, Wesselitza ha collaborato con varie riviste culturali d'Italia e Croazia, tra cui anche La Battana, diventando una delle voci più raffinate della nostra letteratura. I funerali si sono svolti nel primo pomeriggio al cimitero cittadino di Pola.
2: Lo sport.
1: Calcio e Mondiali 2026. Spagna e Belgio staccano il pass per i quarti di finale. Le Furie Rosse battono il Portogallo per 1-0 e sbloccano una sfida che sembrava andare ai supplementari. Decisivo il gol di Merino nel primo minuto di recupero. Per Cristiano Ronaldo è l'ultima partita in una Coppa del Mondo. Finisce male anche per gli Stati Uniti il match più controverso dopo l'intervento di Donald Trump sulla FIFA. I padroni di casa sono fuori dal mondiale dopo il poker del Belgio. Per gli americani al 31esimo va in rete solo Malik Tillman. Questa sera in agenda gli ultimi due ottavi di finale. Alle 18 scende in campo l'Argentina, campione in carica, che ad Atlanta affronta l'Egitto. Alle 22 spazio a Svizzera-Colombia a Vancouver. A livello locale il Rijeka prosegue con i preparativi in vista della nuova stagione. Dopo il rientro da Kranjska Gora per le prossime due settimane i ragazzi di Kek si alleneranno a casa a Rujevica. In programma anche due amichevoli. Venerdì si gioca in trasferta contro gli sloveni del Mura, mentre il 16 luglio a Rujevica i fiumani ospiteranno un avversario ancora da definire. Già il 23 luglio prende il via la stagione ufficiale, con il secondo turno preliminare di Conference League contro una tra il CSKA Sofia e gli irlandesi del Derry City.
2: Che tempo fa?
1: Sereno con ampio soleggiamento in tutta la regione. Nel corso della giornata possibili velature in transito accompagnate da deboli piogge. Venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati, massime per oggi fino a 34 gradi. Alle 15 a Fiume rilevati 30 gradi, umidità relativa al 39% con alta pressione atmosferica. Per domani nuvolosità variabile, con tratti soleggiati. Dal pomeriggio possibile un ulteriore peggioramento con rovesci e temporali. Soffierà lo scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. In serata bora, da moderata a sostenuta. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime nel Quarnero e in Istria tra 28 e 33 gradi. In Gorski Kotar tra 26 e 30 gradi. Con il meteo chiudiamo l'odierno GR realizzato in regia da Ivan Saftic. Grazie per averci seguito e a domani alle 10.30. Buona giornata sulle onde di Radio Fiume.
5: Ovo je Glas Hrvatske,
0: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.